Pekwa kato bodo ama vono ho. Hey, laba mawe tubuna ido e kandi. Eto ama oboso. Ataki kha iji, che kha iji. Afiti.